0: Oluyimba olw'okwebuulirira. Zabbuli ya 85. Ayi Mukama, tujirire ekisa era otulokole.
1: Ayi Mukama, tujirire ekisa era otulokole.
0: Ayi Mukama, tujirire ekisa era otulokole.
1: Ayi Mukama, tujirire ekisa era otulokole.